0: Mentre
1: dissia ciascun lo dice
0: Ora bella
2: Fior di ligi
1: Come sia
2: Fior di ligi
1: Come sia
0: Ora bella
1: Nessun lo sa
0: Ora bella
2: Fior di ligi
1: Nessun lo sa
0: Scioccherie di poeti
2: Sempiangene di vecchi
1: Ora bene unite Ma senza andare in collera Qual prova avete voi che ogni or costanti vi sien le vostre amanti? Chi dice sicurtà che invariabili sono i lor cori?
0: Lunga è esperienza,
2: nobile educazione,
0: pensar sublime,
2: analogia d'amor,
0: disinteresse,
2: il potere, il carattere, proteste,
0: tremenza,
1: pianti, sospir, carezze,
0: svenimenti,

0: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: 100 secchini.
0: E 1000 se volete.
2: Giurate di non far di tutto questo alle vostre Prelevopi.
1: Giuriamo.
2: Da soldati d'onore.
0: Da soldati d'onore.
2: E tutto quel farete che io vi dirò di far.
0: Tuttissimo.
1: Bravissimi.
3: Bravissimo. Signor Donnel Consecchio.
1: A spese vostre or ci divertiremo.

son cattivo comico. Va bene, al concertato loco i due campioni di Ciprigna e di Marti mi staranno attendendo. Or senza indugio raggiungerli conviene. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadran più facilmente. Questa razza di gente la più presente.

su, si lavora e poi di tanto che si fa, nulla è per noi. E mezz'ora che sbatto il cioccolato è

Che silenzio! Infin che vanno i tuoi creduli sposi, come un loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, quella furba

0: di te bisogno avrei.
1: E io niente di lei.
0: Ti può fare del bene.
1: Una fanciulla, un vecchio come lei non può far nulla.
0: Parla piano e osserva.
1: Mi maturo.
0: Sì, se me cos'è buona.
1: E che vorrebbe? Morre il mio Giuseppe.
0: E ora avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è altro, sopra.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so!
0: Orben, se mai per cosa...

0: può attendermi entrambi in giardinetto, colà vi manderò gli ordini miei.
1: E ora non si mangia,
2: manda, manda, manda.

per carità partiamo con chi salvaveggiamo. Per carità partiamo con chi salvaveggiamo. Le si muovi vediamo, non vediamo, non vediamo, non sono a casa giù, non casca giù. Le si muovi vediamo, non vediamo, non vediamo, non sono a casa giù, non casca giù. Sono, sono, sono.

0: Son pronto, cara. Cara, ogni vostro cenno.
1: Troppa grazia.
0: Eccoci alla gran crisi.
1: Cosa mi avete detto?
0: Mi raccomandai di vederla bene.

verità, mi maltratta, mi fugge, stimoglio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio. Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascia un po' che io t'abbraccia per sì felice augurio, oh mio fido Mercurio. E la mia Dorabella, come sei diportata?

0: parlandoti a quattro occhi, non sarei male se tu l'avessi.
1: Com'è? C'è sella forse alle lusinghe tue? Ma no, tu vuoi prenderti in meco spasso, ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo bel

0: Fior di Ligia Guglielmo si conserva fedele, d'ora bella infedela poi fu, per mia vergogna.
1: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo? Un piccol calcolo, non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi. Tu vedi, amico, che un poco di più merito,
0: e anch'io lo dico,
1: intanto mi darete 50 secchinetti.
0: Volentieri, ti è però di pagar.

venite, io spero mostrarvi ben che fonde quel cervello te sulla frasca ancor venite.

0: poveretto me, cosa ho veduto, cosa ho sentito mai?
1: Per carità, silenzio!
0: Mi pellerei la barba, mi graffierei la pelle e darei con le

0: Eccolo, briccona assassina, furfante ladra cagna.
1: Lasciamolo sfogar.
2: Ebbene,
0: dov'è?
2: La tua fior di digi.
0: La mia fior, fior di diavolo, che strozzerei prima e dopo me.
2: Tu veri bene, ma nelle differenze in ogni cosa, un poco di più me.
0: Ma cessa! Cessa di tormentarmi! Ed una via piuttosto studiam per castigarle sonoramente.
1: Io so quale sposarle.
0: Vorrei spesar piuttosto la barca di Caronte,
2: la grotta di Lucano,
0: la porta dell'inferno.
1: Dunque restate cieli in eterno.
2: Mancheran forse donne ad uomini come noi.
1: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faranno se ciò fer queste. In fondo voi le amate, queste vostre cornate.